0: dani dani dum dani ta la dum dirna dum dirna da da dani dani dum dani ta la dum
1: bagr di bikte mang bagr di tum tum tum dirna bagr di bikte mang bagr di tum tum tum dirna tum tum tum dirna tum tum tum dirna dum dirna tum dirna tum dirna